0: feedback.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: televisive. Sono le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Bambino.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bakufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bakufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

summer is here. Radio Globo.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo. AgriFamily.
2: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì con sole assoluto protagonista sul Lazio e con calde d'afa molto intensi, punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare inoltre qualche temporale di calore che potrà interessare i settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. I venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso, e vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà questa fase stabile, con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: be back.
1: Te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Ma buongiorno a tutti, sono le 6:56 di questo lunedì 10 agosto. Io sono Angelica Baraldi, siamo pronti.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: rap di Small Town Boy, la hit degli anni 80 dei Broski Beat, Damian Force con Gotta Believe. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: Ma buongiornissimo, allora come state? Buon inizio settimana a tutti, lunedì 10 agosto e siamo ancora qui a lavorare. Bene, sì, è incredibile, è veramente incredibile. Fatemi sentire, mandatemi un vocale alla Globo WhatsApp e ditemi quando partirete per le ferie, perché voglio sapere se magari questa è la vostra ultima settimana lavorativa e poi partirete. Quindi fatemi sentire, ditemi quando partirete e dove andrete. Mandatemi un vocale alla Globo WhatsApp al numero 393-777-7172.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
0: Forza, mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp e ditemi quando partirete per le ferie e dove andrete di bello. Mi stanno già arrivando dei messaggi, dopo li ascoltiamo.

dobbiamo dire che gli ultimi due album erano un po' più rock, invece con questo singolo segna proprio un ritorno alla musica dance pop che faceva agli inizi. Era Demi Lovato con la sua Fest, ma ora c'è Bebe Rexha e David Guetta su Radio Globo. Sad Girls.

0: Eyed Peas insieme ad Anitta ed è l'Alfa Simply the Best su Radio Globo.
1: Buongiorno Angelica, buongiorno, t'hanno incastrato, buona giornata e buon lavoro a te e a chi lavora.
0: Mi hanno incastrata per bene, amico mio, sarò qui in diretta con voi tutta la settimana dalle 7 alle 11 e sarò qui anche a Ferragosto perché ovviamente non potevo mancare una giornata così importante, no? Dai, a parte gli scherzi, adesso ragazzi andiamo subito a sentire le previsioni del meteo, quindi passiamo la palla agli amici di Trevi Meteo.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende lunedì con sole assoluto protagonista sul Lazio e con calde d'afa molto intensi, punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare inoltre qualche temporale di calore che potrà interessare i settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. I venti deboli e con mar terreno calmo o poco mosso, e vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà questa fase stabile, con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Dopo 10 anni finalmente torna a fare un album solista mandando i suoi fan al settimo cielo, l'abbiamo visto anche nella data di Milano. Sul volume per Bruno Mars.

ve lo confesso, io sono andata letteralmente in fissa con questa canzone, la sto ascoltando in loop. Loro sono i With You, un duo di producer tedesche, vengono ad Amburgo e sono esplosi da pochissimo perché hanno fatto una diretta streaming su Or Berlin, che è una piattaforma che è tipo considerata un'istituzione globale. Ora torniamo al 2019.

musica italiana di oggi, ed è la seconda volta che collaborano insieme Angelina Mango e Marco Mengoni, ed è bellissimo vedere il ritorno sulle scene musicali per Angelina Mango. Ora c'è anche Nico Santos su Radio Globo. Lei.

0: Il singolo di Nico Santos pubblicato l'anno scorso, All Time High, su Radio Globo. Ragazzi, è arrivato il momento di scoprire com'è la situazione del traffico in giro per la capitale. Andiamo a sentire. Radio Globo
1: Traffic News. Buongiorno. Sul grande raccordo anulare, code in carreggiata interna tra l'Appia e l'Ardiatina. Segnalato un mezzo fermo sulla Cristoforo Colombo, sulla carreggiata centrale all'altezza di Piazza dei Navigatori, andando in direzione del centro. Ricordiamo, per lavori fino al 28 di agosto resterà chiuso il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio andando in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Code poi verso la tangenziale sempre per lavori a partire da Fiorentini. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea A ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto che resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermarsi. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ulteriori proroghe per quanto riguarda il servizio della ferrovia Metromare: da oggi 10 agosto al 23 agosto le ultime corse partiranno alle 23:30 da entrambi i capolinea Roma Porta San Paolo e Cristoforo Colombo. Per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Radio Globo Promotion. Ragazzi, oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, ormai conosciamo benissimo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua. Da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci qualcosa in più su di voi?
2: Ciao a tutti. Sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: No vabbè, fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
2: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 800 114 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Avete sentito bene? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie mille Daniele, a presto. Wait for me, I'll be
3: back. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
7: Le 7.56 di questo lunedì 10 agosto, buongiornissimo e soprattutto buon inizio settimana a tutti. Spero che per tanti di voi

0: tribale. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
3: Bella Super Angie, buongiorno. Allora, qui siamo all'ultima settimana del lavoro. Oggi iniziamo sull'ultima settimana, andiamo verso la libertà. Mamma mia, dai ragazzi, dai.
0: Che bello l'entusiasmo contagioso di Flavio. Grande Flavio, buongiorno. Ecco, vedete, lui è uno di quelli che si sta facendo l'ultima settimana di lavoro.

0: ditemi quando andrete in ferie, ma soprattutto dove. 393 777 7172. May I
1: have your attention please? The Morning Show on Radio Globo.
2: Tutte storie di macchine comunque.
3: No, no, ragazzi, non si può fare. Comunque,
2: ma come
3: no,
2: non si può fare? Ma perché no, non si può fare?
3: No. Comunque vi volevo dire una cosa. Allora, l'altra sera torno da un posto, no? Era luna, ok? Stavo sulla Cristoforo Colombo. Non mettere fermate Flaminia,
2: no,
3: fermate
2: no,
3: adesso.
2: No, tranquilla, no, fermate Flaminia.
3: No, aspetta.
2: Vai.
3: Ero sulla Cristoforo Colombo. Vedo. No, aspetta, giuro.
2: A sto punto
3: vedo
2: c'è
3: un fuoco, vedo un fuoco. Allora mi avvicino sempre più perché ero nel controviale della Colombo, no? Sì. Sulla destra.
2: E che ci stavi a fare?
3: Aspetta, dico: oh mio Dio, un incendio! Pronta a chiamare il 113, il 112, il 113. 118, tutto quello che.

0: on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: All'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Arriva un pezzo che ci fa svegliare per bene, un singolo che unisce i beat della DJ sudcoreana Peggy Gou con le vibes molto afro di Aria Star, sul volume per Woman.

0: estivo di Tananai, uscito l'anno scorso, bella madonnina. Ora c'è anche MGK e Wiz Khalifa su Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

ha da poco vinto il Grammy come Best New Artist. Olivia Jean con Baby Steps su Radio Globo. Summer. E questo singolo fa parte dell'album The Art of Loving, un disco che ha letteralmente monopolizzato le classifiche globali, ragazzi. Infatti l'album ha debuttato alla posizione numero uno nel Regno Unito e questo traguardo ha reso Olivia Dean la prima artista solista britannica

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Back to the music!
14: C'è tantissimo mistero dietro l'artista che sta per arrivare qui su Radio Globo. Lei è francese, con la sua musica sta conquistando tutta l'Europa. Sul volume per Giselle.
15: Ancora un dimanche, je dis ça, chère. Ancora un dimanche.

Cheat Burn. Pensate che qualche mese prima dell'uscita del brano hanno iniziato a girare sui social dei video dove Katy Perry era avvolta dalle fiamme. I fans erano preoccupati tantissimo, anche la produzione ha dovuto rassicurare il pubblico spiegando che la scena faceva parte appunto del videoclip ufficiale e che

0: e prima dell'uscita ufficiale Medusa hanno voluto testare il brano, diciamo, durante il loro evento Our House alla Miami Music Week. La reazione del pubblico, ragazzi, cioè, ha confermato proprio la creazione di un singolo pazzesco. Ma adesso andiamo subito a sentire il traffico. Radio
1: Globo Traffic News. Buongiorno, sul grande raccordo anulare code in carreggiata interna tra l'Appia e l'Ardiatina, segnalato un mezzo fermo sulla Cristoforo Colombo, sulla carreggiata centrale all'altezza di Piazza dei Navigatori, andando in direzione del centro. Ricordiamo, per lavori fino al 28 di agosto resterà chiuso il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio andando in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Code poi verso la tangenziale sempre per lavori a partire da Fiorentini. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea A ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto che resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermarsi. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ulteriori proroghe per quanto riguarda il servizio della ferrovia Metromare: da oggi 10 agosto al 23 agosto le ultime corse partiranno alle 23:30 da entrambi i capolinea Roma Porta San Paolo e Cristoforo Colombo. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Radio Globo. Wait
2: for me. I'll be back. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave
11: Cetus! E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: In FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Le 8:58 di questo lunedì 10 agosto. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Voi che siete

0: anche una bella dose di energia con Insane Motion. Da 2014 il loro singolo My Type chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 9.55 su Radio Globo.
2: Ah, bellissimi, buongiorno a tutti quanti. Si lavora e si fatica per la pancia e per i soldi. Si va in ferie dal 24 agosto al 31. Dove vado? A Torvaglianica.
0: Amico mio, ma quale posto migliore di Torvaglianica per andare in vacanza? L'importante è staccare la spina dal lavoro e non fare niente per una settimana.

0: 393-777-7172. Vi aspetto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sta arrivando un singolo che possiamo definirlo un ponte tra nord e sud. Ci sono i DJ milanesi Merck & Cremons insieme a Serena Brancale e The Colors. Partenope. Solo

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

è giovanissima, classe 99, viene da Chicago e sta conquistando tutto il mondo con questo timbro molto particolare. Raven Lini, Saturday Night. Ora torniamo al 2017 con David Guetta e Justin Bieber su Globo. No,

0: qui davanti a me il video musicale di questo singolo con tutte le modelle di Victoria's Secret. Guarda, non dico niente. Giù, giù, David Guetta e Justin Bieber su Radio Globo. Adesso è il momento di scoprire come saranno le previsioni del meteo nei prossimi giorni. Quindi passiamo la palla agli amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì soleggiata sul Lazio con solo qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi appenninici. Contesto climatico caldo con valori anche fino ai 36-37 gradi nelle zone interne. Anche le minime saranno tropicali. Ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Lui sta raggiungendo dei risultati incredibili, è il DJ più streamato al mondo su Shazam. Arriva il talento francese Usual e la sua Moving to the Sun.

0: Caigo e Sandro Cavazza con Happy Now su Radio Globo. È arrivato il momento di scoprire la situazione del traffico all'interno della capitale qui a Roma, quindi andiamo subito a sentire un po'. Radio Globo,
1: Traffic News. Buongiorno. Per lavori fino al 28 di agosto resterà chiuso il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio andando in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, per consentire la realizzazione della stazione del Pigneto, fino al 31 di agosto sospesa la circolazione dei treni delle linee FL1 e FL3 tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense. Le modifiche interessano esclusivamente le linee del servizio regionale della FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e della FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto, terminano la corsa a Roma Ostiense, se provenienti da Orte sono limitati a Roma Tiburtina. I treni della FL3 da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione. Radio
2: Globo. Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi
2: tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
2: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
5: E di nuovo buon lunedì anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi. Sul volume

0: abbiamo un trio niente male, il DJ brasiliano Zerbi insieme ai Chainsmokers e a Ink, si chiama Addicted, e chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
2: A Ferragosto vado alla posta a pagare le bollette perché entra lo stipendio.
0: Anche questo è vero, amica mia. Appena entra lo stipendio ci tocca pagare tutto. Tutte le spese, tutte le bollette, le cose arretrate. Com'è che si dice? Ma è una gioia. Esatto, eccoci qua. Ma prima o poi arriverà anche il nostro momento, ne sono sicura. Se volete sfogarvi alla Globo WhatsApp, io vi aspetto lì. 393-777-7172.
1: Aperti. Diciamoci la verità. Le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
3: E calla.
1: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
4: A questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti, tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che si secca tutto e ci sono colori.
5: A Monica, ma è meglio una chiave che apre tante porte o una porta che si fa aprire da tante chiavi? Dimmi un po'.
6: Cioè, mi pare di capire che questa signora di 60 anni se ne intende.
7: Ah, meno male che alle 4:34 di pomeriggio se dovevamo macinare la passeretta di questa bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
8: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio. Cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai fatto sentire male, Monica. Cioè, te voglio un video a scena.
9: Ah, a un crociera se muore, al villaggio se tromba. Secondo me, come.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Al The Space Cinema Roma Parco dei Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Arriva un brano che unisce la forza dell'Australia con quella della Corea del Sud, è andata virale dappertutto, sul volume per Tame Impala e Jennie, questo è Dracula.

0: è una hit iconica. Eminem e Rihanna, Love the Way You Lie, su Radio Globo. La sigla di Temptation Island, ragazzi, il programma di Maria Di Filippi che ci ha accompagnato in queste settimane estive. Un'edizione assurda, quella di quest'anno, veramente assurda. Gli autori stanno diventando sempre più bravi a scovare queste coppie. Tra l'altro, non so se avete visto sui social quello che sta accadendo a Giovanni, ragazzo siciliano, quello del carretto, delle brioche. A parte che ha avuto un seguito pazzesco perché è uscito dal programma benissimo, dato che, vabbè, la sua fidanzata si è limonata, un tentatore, quindi voglio dire, chi non sarebbe uscito bene da questo programma? Però dovete sapere che Steven Basalari probabilmente aprirà un'attività insieme a lui, insieme a Giovanni. Ma Steven è un genio, lo sappiamo. Arriva al momento giusto con il personaggio giusto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le 10.37 di questo lunedì 10 agosto, io sono Angelica Baraldi e abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, c'è l'ultima di Madonna.

Questo brano è diventato l'inno di emancipazione post rottura. Avete presente quando vi lasciate e l'ex si rifà vivo con messaggi, chiamate, vi stressa l'anima? Ecco, fate come Dua Lipa, ignorate tutto, lasciatelo là, voltate pagina e ricordatevi che se l'avete lasciato un motivo

0: 18, gli Imagine Dragons con Zero su Radio Globo. Ho avuto un attimo un bug, ragazzi, tipo error 404. Non so che mi è preso. Stavo per dire chiude la sequenza bomba, ma non c'è nessuna sequenza bomba. Vabbè, vabbè, va bene lo stesso. Allora, sono finite le 4 ore insieme. Direi anche meno male, perché se l'andazzo era questo, finiva veramente molto male. Allora, io vi lascio alla playlist di 40 gradi, che durerà circa un'oretta. Poi dalle 12 alle 16 arriverà con voi Jacopo Saliani. Di nuovo la playlist di 40 gradi dalle 16 alle 17. E infine ci sarà dalle 17 alle 21 la grande Roby, Roberta Coletti. Noi torniamo a sentirci domani mattina dalle 7 alle 11 con il nostro solito caffettino mattutino. Ciao belli, da Angelica Baraldi è tutto.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Ben ritrovati. Incidente segnalato con rallentamenti su via della Maiana all'altezza di via Pescia, altro incidente in viale Bruno Bozzi ai Parioli all'altezza di via delle Tre Madonne e un altro incidente ancora segnalato con disagi in piazzale degli Eroi all'altezza di via Pisani. Ricordiamo, per lavori fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila, code verso la tangenziale sempre per lavori a partire da Fiorentini. Parliamo ora di trasporto pubblico. Sulla linea A della metropolitana ricordiamo i lavori nella stazione di Lepanto, che resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermarsi. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
7: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ave Cetus!
1: Ora su Radio Globo.
10: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
1: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
10: Da questo momento.
1: 40 gradi.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con

0: bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
4: 40 gradi.
3: 40 gradi.
4: Sulla radio che suona solo le migliori.
3: Radio Globo.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Taste
3: every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Company, Radio Globo.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Stai ascoltando 40 gradi Radio Globo.
4: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: su Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 360 gradi
1: torna alle 16
0: on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
1: grazie a Leonori
0: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Solo le migliori in FM.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
12: Le 11.57, dai che inizia un'altra settimana insieme. Ciao a tutti, buon lunedì 10 di agosto. Io sono Jacopo Saliani. Un saluto a quelli che sono

0: oltre.
1: Sequenza bomba
2: on Radio Globo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: L'Avantop a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: E ovviamente non vi lasciamo senza musica, tra poco, tra 40 minuti, ne arriva un'altra di sequenza bomba, 6 dischi uno dopo l'altro. E se siete curiosi di sapere quali erano quelli che abbiamo appena ascoltati, li trovate sul nostro sito radioglobo.it oppure anche andando sulla nostra applicazione.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Cilentano abbiamo detto.
4: Abbiamo in linea?
3: Sì, sì, ce l'abbiamo in linea.
5: Cilentano. Adriano?
6: Sì, buongiorno ragazzi.
3: Sì, sì. Vabbè, fai un attimo, vai, un siparietto, vai, di vai. Due cose da Celentano, vai, vai.
6: Aspetta un secondo che...
3: Come aspetta? Galleria,
4: sono i silenzi di Adriano Celentano, lui in Rock Politica aveva questi silenzi lunghi, no, che erano proprio apposta.
3: Aspetta un secondo.
4: Però
3: vai.
6: Sì, effettivamente Adriano era così, non è che... era forte però
5: grande.
3: Allora, non è male, ha detto poco ma non è male, però sai qual è il problema? È che Celentano vero non lo sento da così tanto che ho difficoltà adesso a fare un paragone, cioè è un mondo che è una vita che non si
5: risponde
3: sente.
5: A nessuno,
3: non risponde più a nessuno,
5: no. Invece lui ci sta addirittura chiamando a noi,
3: va bene, allora dai, di altre due cose perché sennò è poco.
6: Sì, effettivamente è un po' poco, però voi siete forti ragazzi, non è che mi piacete molto.
3: Non è male, non è male.
5: Ascolta, dire la verità, grande Adriano.
3: Sta andando a memoria, va bene. Ti mettiamo lì.
7: Al posto di Flaminia.
5: vieni
3: ma
5: qua.
3: Ma si chiama al posto della caffettiera?
5: No, che lavoro fa? Perché se fa un lavoro interessante, veramente vado al posto suo.
3: E che ne so io, che lavoro fai?
6: Assistenza caldaie, condizionatore.
5: No, resto qui.
3: Aspetta. Abbiamo in linea, credo, Paperino.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
13: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
12: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
13: Così parcheggi sotto casa?
12: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
13: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
12: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
13: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: per Charlie XCX in questo periodo, ragazzi, un tour pazzesco che la sta portando in giro per il pianeta praticamente, perché è partita dal Regno Unito e arriverà anche negli Stati Uniti verso fine settembre. Siete su Radio Globo, io sono Jacopo Sagliani, insieme fino alle 16 anche tutto il mese di agosto.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Bisognerà ancora attendere per respirare dopo una settimana contraddistinta dal gran caldo. Si conferma anche la settimana, quella che ci traghetterà verso il Ferragosto, con il gran caldo e con temperature che sulle zone interne delle regioni centrali toccheranno anche i 39 gradi, con afa soprattutto lungo le coste nei grandi centri urbani. Anticiclone africano, come detto, nella settimana di Ferragosto, salvo episodi instabili nell'entroterra, ma che di fatto non cambieranno la situazione. Poi possibile cambio di scenario dopo il Ferragosto, ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
0: Una canzone che ci porta nel Sud America, questa di Karol G con Manu.

0: Steps su Radio Globo. Sono esattamente 5 minuti che ci separano dalle 13 e quindi vuol dire che tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
7: Parte anche la nostra seconda ora insieme, un'ora in cui viene di solito un po' di appetito, eh? Siete su Radio Globo, io sono Jacopo Saliani. Da adesso sequenza bomba, si alza il volume.

0: stessa storia, ma dove le ho messe, ma dove saranno. Ovviamente si parla delle chiavi della macchina. Car Keys, era Elok Greva Max a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Mai avrei pensato nella vita che qualcuno dedicasse una canzone alle chiavi della macchina. Comunque, siete su Radio Globo, ancora buon pomeriggio. Io sono Jacopo Saliani, 13.15 minuti. Continua il nostro pomeriggio insieme e noi siamo pronti anche ad agosto a regalarvi sempre solo i migliori eventi. Quindi mi raccomando, fatevi trovare sempre pronti.
2: For me, I'll be back. Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento.

0: piccoli parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: È una delle canzoni di quest'estate che sicuramente resteranno nel tempo. Loro sono Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Globo.

0: anche per lei estate, ma non si ferma. Tyla That Girl su Radio Globo. Summer. E neanche noi ci fermiamo, continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo, fatto ovviamente di hit, ma fatto anche dei premi che potreste vincere in qualsiasi istante. Basta prestare un po' di attenzione e qui quando squillano le trombe lo sapete. Siamo pronti a regalarvi qualcosa.
1: Wait for me, I'll be back.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: È la canzone di quest'estate, la più virale indubbiamente sui social, quella di Hugel, si chiama Moving to the Sun, adesso su Globo.

è quella cosa che ci si augura tra marinai. Buon vento, erano Jovanotti insieme ad Alfa, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo in questa caldissima giornata di agosto, anzi in questo San Lorenzo, perché sì, stasera si vedono anche le stelle. C'è Gordo, la sua Loco Loco. Tu metti

0: Marshmallow con i Bastille su Radio Globo. Sono 5 minuti che ci separano dalle 14, quindi vuol dire che tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
1: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: E siamo pronti a iniziare anche la nostra terza ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani, da ora

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: E qua non ci si ferma, anzi, quando fa più caldo la temperatura sale a 40 gradi, su Radio Globo iniziano le hit estive.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11, alle 16.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: D'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: C'è un po' un alone di mistero su questo.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

Red, Olivia Rodrigo su Radio Globo. Summer. Mi sta dando da fare parecchio anche lei, insomma. Anche in questo agosto tutti gli artisti comunque continuano con le loro tournée in giro per il mondo, nessuno è fermo come noi su Radio Globo, che continuiamo con solamente le migliori hit e anche siamo pronti a regalarvi come sempre solo i

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
4: Una delle canzoni più virali, più forti di quest'estate, Another, insieme a 45 Ultra, questa è Talk to You.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Cheese Sister sulla radio che suona solo le migliori, il Radio Globo, dove sta per partire un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
4: Al The Space Cinema Roma Parco dei Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
3: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: E si anche, apre anche la nostra ultima ora insieme in questo lunedì 10 di agosto. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Qui su Radio Globo, dove arriva un'altra sequenza bomba.

0: i The Superman Lovers e chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Proprio così saltiamo un'ora di sequenza bomba, ma perché c'è un valido motivo ovviamente per saltarla, perché ci sarà un'ora di 40 gradi, tutte le hit estive, dei momenti più belli, insomma, sicuramente vi si risveglierà anche qualche bel ricordo piacevole riascoltando quella canzone che non sentivate da tanto tempo. Tra circa 40 minuti qui su Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio. Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Agri Family!
5: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Che cosa? Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Un'estate impegnativa per Tommaso Paradiso, in cui si è anche sposato e ha scelto il Lazio per farlo. Agitare

0: dal 2005 Alanis Morissette, la sua Crazy, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, anche il nuovo progetto di Machine Gun Kelly.
1: Let's go.

0: viaggio insieme, ancora una ventina di minuti, poi un altro appuntamento con 40 gradi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Bruno Mars, che adesso vende pure i biglietti per ascoltarlo senza vederlo ai concerti, eh. C'è un po' di polemica in questo caso. Oh my...

su Radio Globo. E poi sono un po' quei colori che si usano a Capodanno, direi un po' fuori stagione, va bene? Io sono Jacopo Saliani, noi ci salutiamo, ci risentiamo domani, sempre a partire da mezzogiorno qui su Radio Globo. Vi lascio con 40 gradi. Ciao a tutti! Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: AgriFamily.
2: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: Ora su Radio Globo
6: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
4: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
6: Da questo momento.
4: 40 gradi. Radio Globo.

0: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
1: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
2: Ho fatto marea, che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa. Da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare i viaggi.
3: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi. Cioè, capisci che anche questa è una storia veramente commovente della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare. Così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa. Ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
2: Sì, che poi pure troppo esplorato, eh.
4: Secondo me Roberta Marchetti è la Fiat Matusalemme. C'ha 900 anni pure lei, perché ogni cosa che si dice in radio lei l'ha fatta, l'ha vissuta, l'ha passata, l'ha vista fare, l'ha vista ricevere, l'ha vista subire. Ma c'hai, quante vite c'hai? 9, come i gatti.
2: Ho detto, ho esplorato tanto.
3: Eccoci qua, la figlia di Matusalemme.
2: Che poi Matusalemme chi sarebbe? Il figlio di Mario Salemme.
5: Dai, è tutto bloccato.
0: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
6: Siamo tornati in m***a!
0: Resta sintonizzato.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
0: Stai ascoltando 40 gradi. Radio Globo.

0: 180 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Bisognerà ancora attendere per respirare dopo una settimana contraddistinta dal gran caldo. Si conferma anche la settimana, quella che ci traghetterà verso il Ferragosto, con il gran caldo e con temperature che sulle zone interne delle regioni centrali toccheranno anche i 39 gradi con afa, soprattutto lungo le coste nei grandi centri urbani. Anticiclone africano, come detto, nella settimana di Ferragosto, salvo episodi instabili nell'entroterra, ma che di fatto non cambieranno la situazione. Poi possibile cambio di scenario dopo il Ferragosto, ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
7: e Radio Globo.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno, un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina.
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
0: 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
1: 40 gradi
0: su Radio Globo.
2: Radio Globo Traffic News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati al momento sulla rete viaria cittadina, nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo anulare, se si escludono alcuni rallentamenti di lieve entità tra le uscite Ardeatina ed Appia. Altrettanto per quanto riguarda la tangenziale, anche qui traffico regolare. Al centro invece la polizia locale ci segnala un incidente sul Lungotevere San Gallo all'altezza di via dei Bresciani, raccomandiamo tutte le cautele del caso. All'Esquilino, lo ricordiamo, via Santa Croce in Gerusalemme, resta chiusa tra viale Manzoni e via Statilia, attenzione alle deviazioni. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma L'Aquila, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Questi lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Nel quadrante sud ricordiamo invece i lavori sulla via Ardeatina, la strada è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. È frequente la formazione di incolonnamenti in caso di traffico intenso. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big. Become Big.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: In FM
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: E ora ragazzi si passa al pomeriggio, eh? Buona serata a tutti insieme a Roberta Coletti fino alle 21, ce la spassiamo insieme con tutta la musica che ci piace, partendo subito dalla sequenza bomba di Radio Globo.
21: Solo le migliori. Radio Globo.
15: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: sulla graticola di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Ma non c'era prima la morte e solo dopo eventualmente la cremazione? No, perché mi sa che qui stiamo soltanto un passaggio. Aiuto! Mamma mia, sempre santissimo, l'inventore dell'aria condizionata. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, insieme a Roberta Coletti fino alle 21 di oggi, lunedì 10 agosto e per tutta la settimana fino a venerdì.
2: Wait for me, I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave

0: Trentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Il titolo di regina assoluta delle vendite continua ad appartenere sempre a lei. Arriva Madonna con Danza.

0: ancora lì, state lavorando, sembrano durare il doppio, non è vero? Ma una certezza ce l'abbiamo tutti: quando c'è Radio Globo il tempo passa decisamente meglio e pure più fredda.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo.
1: Radio Globo. Promotion.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa ci vuole proprio, perché è una di quelle canzoni che ti rimette al mondo. Arriva Anna con la sua hit estiva White Girl.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

successo a soli 20 anni. Questo è successo poi soltanto l'anno scorso, una delle canzoni dell'estate 2025 inserita proprio fra

0: 10 agosto 2026, amici, ma percepite pure voi quest'aria di ferie, di vacanza? Piano piano la città si sta svuotando, che meraviglia, ma andiamo a sentire com'è la situazione del traffico proprio in questi momenti con un nuovo aggiornamento. Ci colleghiamo infatti con Lucia Verde su Globo.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Ben trovati dalla redazione. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati lungo le principali arterie laziali, leggermente più sostenuto il movimento lungo le direttrici stradali che attraversano la nostra regione. Ci riferiamo in particolare all'autosole Firenze-Roma-Napoli, dove il traffico è indicato appunto sostenuto. Raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso. Sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Appia, in quest'ultima direzione. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, l'autostrada, lo ricordiamo, è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in direzione quindi del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova quindi chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Questi lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Trasporto ferroviario fino al 31 di agosto, la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Lo stop dei treni interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa Ostiense, se provenienti da Orte sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3 invece i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. È tutto, grazie per l'ascolto. Radio Globo.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Buon pomeriggio anche a chi è appena salito in macchina e chi ha chiuso il computer e chi invece è già in modalità aperitivo. Io sono Roberta Coletti, si riparte.

0: tempo. Fate una cosa, scaricatevi la nostra app ufficiale, così ovunque finite noi siamo sempre con voi. Tanto è gratuita, per scaricarla vi basterà semplicemente cercare Radio Globo nel vostro digital store.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Non lo fate, ragazzi, non ci scherzate, perché
3: fatelo
2: poi
3: fare solo a noi.
2: Magari è facile da reperire, quindi se, poi non lascia tracce, torni a casa, stai tranquillo, un genitore
4: ti manda in pappa il cervello.
2: Però ragazzi, non scherzate, lo diciamo, se in questo momento c'è qualcuno all'ascolto che magari certo, è tra gli amici, quelli che, ma perché non proviamo anche
5: poi
2: noi?
5: Poi comunque vai in giro che sembri una Iana Ridens, cioè non mi sembra una cosa così eccitante.
2: Sì, no. Ma pensa a fare l'amore poi con la voce.
5: Caritarella di voce.
3: Ma è anche proprio un mio rilassante, no, quindi aiuta, tipo il popper. Quando ero giovane e ragazzina io, c'era anche il popper, si usava anche il popper.
5: Gira, ti mettete così, Ah sì, ah.
6: Io vidi un servizio tempo fa sulle Iene e sono rimasto scioccato, sì, dove c'erano questi rider che li chiamano apposta perché stanno a fare magari una festa, e loro arrivano e a caro prezzo ti vendono ste bombole, che praticamente è come quelle per gonfiare i palloncini, solo che no, se te le inali stai fatto perso, quindi sembra divertente ma è molto pericolosa perché ci muoiono i ragazzi.
2: Qua stavamo leggendo, praticamente è quella sostanza che trovate nelle bombolette spray di panna,
5: sì,
2: ecco,
5: lo usano anche per i palloncini, oltre all'elio.
7: Dai, zozza, mettete così, girate. Mamma mia, Maroni, che maschio che c'ha.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Dell'estate, che basta una canzone giusta per far partire subito il buon umore. Questa direi che è perfetta. Tame Impala con Gianni Dracula su Radio Globo.

Kylie Minogue. Sta facendo di nuovo la storia, ma insieme a Madonna con Love Sensation. Le due regine del pop si sono infatti unite in studio per la prima volta, il risultato che adesso sono prime in classifica negli Stati Uniti, e da noi è uscita soltanto 3 giorni fa. Sono le migliori, Radio Globo.

0: questi giorni voi stiate bevendo, ragazzi, ma sento che mi sta spuntando un po' la gobba alla cammello, un'arsura senza fine. Come questo caldo, davvero senza fine, questo clima che ci sta facendo impazzire tutti. Andiamo a sentire adesso come sarà il meteo nelle prossime ore, nelle giornate di domani, magari insieme ai nostri amici e colleghi di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. La figura dominante di tutta questa settimana sarà ancora l'alta pressione. Gran caldo con temporali pomeridiani su interne Appennino, ma che non sposteranno i valori, che rimarranno sempre alti. Temperature massime infatti vicine ai 40 gradi sulle pianure interne e fondovalle, quindi valori decisamente sopra le medie. Afa lungo le coste e nei grandi centri urbani. Per un cambio bisognerà attendere dopo Ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo
3: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Bellissima averla risentita oggi su Globo. Tipo di SOS invece è quello che ogni tanto, se siete soliti lanciarci, no, attraverso il nostro Globo WhatsApp al 393 777 7172, soprattutto la mattina, ma sappiate che ci trovate sempre qui, al bisogno. Non vi vogliamo mai, ragazzi, nemmeno per tutto agosto, e lo sapete che ci potete seguire ovunque andiate, perché c'è la nostra app ufficiale scaricabile dal vostro smartphone.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Buonasera, bentrovati. Nessuna segnalazione di rilievo in queste ore, nessun impedimento sul raccordo anulare con Solari, altrettanto per quanto riguarda la tangenziale. La polizia locale ci segnala ancora un incidente a Prima Valle, in via di Torrevecchia, nei pressi di via Torriglia. Altro incidente nella zona di Morena, in via del Fosso dell'Acqua Mariana. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. All'Esquilino, via di Santa Croce in Gerusalemme, resta chiusa tra via Le Manzoni e via Statiglia. Attenzione alle deviazioni. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma L'Aquila, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, in direzione quindi del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Questi lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Nel quadrante sud ricordiamo invece i lavori sulla via Ardeatina, la strada è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. È frequente la formazione di incolonnamenti in caso di traffico intenso. Sulla linea della metropolitana ricordiamo invece i lavori nella stazione di Lepanto, che resterà chiusa sino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione attigua di Ottaviano San Pietro. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
7: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
8: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Paghi Tironi alle 7. Ciao a tutti amici, sempre con Roberta Coletti fino alle 21.

0: Radio Globo.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: 1981.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Mentre tutte quelle che sentite ogni giorno e in ogni momento qui su Radio Globo le trovate, le potete anche consultare sul nostro sito ufficiale entrando su radioglobo.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Questa è una di

non c'è niente da fare, un po' malinconiche, molto profonde, ma proprio per questo che ci piace tanto la nuova My Body's and Breathing su Radio Globo. Tutte le nostre summer hit, forse ancora non lo sapete, ma il nostro sito è proprio bello, sì, ogni tanto ricordatevelo, venite a visitarlo perché ci trovate davvero un mondo, un botto di cose, ci sono le news continuamente aggiornate sui vostri artisti preferiti, c'è lo streaming musicale, ci sono i podcast dei vostri programmi preferiti, la nostra playlist ufficiale e un sacco di altri contenuti, basterà andare su radioglobo.it. Io lo

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Oh, comunque su Radio Globo si canta e si balla insieme, anche tanto spesso. Qui ci sono solo le migliori, come questa Another 54 Ultra.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: dal 2008 su Radio Globo. Vi sto sentendo belli impegnati anche di lunedì, ma del resto è estate, è sera, e a parte il caldo che ormai ci tiene prigionieri tutto il giorno, mi sembra giusto evadere la sera per uscire a divertirsi un po'.
1: Io sono in ferie e aspetto la mia compagna che stacca e andiamo al mare.
0: Al mare di sera, che andate a fare? No, vabbè, scherzo, ovviamente, ma posso immaginare, bellissimo. Divertitevi insieme a noi.

0: Frequency sarà Rise su Radio Globo. Buona serata amici, a voi che ci state seguendo dalla macchina, che siate in viaggio, magari state partendo o siete usciti semplicemente per farvi un giretto qui per la capitale. Andiamo subito a sentire com'è la situazione sulle strade con i nostri amici di Luce Verde. Radio Globo
1: Traffic News. Buonasera, bentrovati. Nessuna novità di rilievo, nessuna segnalazione in queste ore sul raccordo anulare consolare, altrettanto per quanto riguarda la tangenziale. Proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma L'Aquila. L'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Questi lavori, lo ricordiamo, si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Trasporto pubblico, ricordiamo sulla linea della metropolitana i lavori nella stazione di Lepanto che resta chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Gli utenti possono comunque utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. E ricordiamo che fino al 31 di agosto la circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense è sospesa. Lo stop dei treni legato alla costruzione della nuova stazione di Pigneto interessa esclusivamente le linee FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma Cesano Viterbo. I treni della FL1, se provenienti dall'aeroporto Leonardo da Vinci, terminano la corsa Ostiense, se provenienti da Orte sono limitati a Tiburtina. Sulla FL3 i treni da e per Viterbo terminano e iniziano la corsa a Ostiense. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Radio
2: Globo. Wait for me, I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a €2,99.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Solo le migliori in FM DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
11: Buon lunedì sera amici, sono sempre qui un'altra oretta in mia compagnia, sono Roberta Coletti. Buon

0: La hit planetaria di Beyoncé e Shakira, questa Beautiful Liar che ha fuso gli stili hip hop, R&B con i ritmi latini arabi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo.
0: Summer. Proprio così, nel frattempo però vi tengo compagnia io ancora fino alle 21. Qui ci sono solo le migliori, sono tutte le hit ovviamente, poi diventano le vostre che trovate entrando nel nostro sito ufficiale radioglobo.it, sezione playlist, potete sentirne anche un pezzettino.
1: Aperti. Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Momento, un altro vostro momento di segnalazione traffico, però in stile gangster.
5: Amico mio, tu vorresti passare, io te faccio passare, ma un giorno che non arrivi mai, ti chiederò di restituirmi il favore. Intanto accettalo questo come se fosse un dono della nostra amicizia.
6: Prima o poi raggiungerò quel fottuto casello e scoprirò chi l'ha

0: mercato, passando senza il telepass, gli strapperò le palle e gliele farò ingoiare una ad una. Promesso.
1: Minchia mare, io problemi di traffico non ne ho, dato che non sono a Roma. Ma come ho sentito aria di minaccia, è scattato in me il picciotto d'onore.
2: Stai suonando a me? Stai suonando a me? È tutto bloccato, vaffanculo.
0: Ehi, gringo, siamo qui a Santa Maria delle Mole. Sì. Ma una cosa volevo dirti. I semafori non hanno oltre 3 colori. Quindi è verde. Ora vai a fanculo e cammina.
2: Dai, è tutto bloccato!
3: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
4: Siamo tornati in
3: Festa sintonizzata. Radio Globo. Oh. Wait for me, I'll be back.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Si continua a parlare di presunta relazione, quella con il nostro tennista italiano.

0: Qualunque sia il vostro programma, comunque noi veniamo con voi, così non vi annoiate. E poi qui c'è tutta l'energia di Radio Globo. Only the hit.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: La figura dominante di tutta questa settimana sarà ancora l'alta pressione. Gran caldo con temporali pomeridiani su interni Appennino, ma che non sposteranno i valori, che rimarranno sempre alti. Temperature massime infatti vicine ai 40 gradi sulle pianure interne e fondovalle, quindi valori decisamente sopra le medie. Afa lungo le coste e nei grandi centri urbani. Per un cambio bisognerà attendere dopo Ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Tutti incuriositi, interessati pure piacevolmente di Giselle, questo progetto di Mansh mi di Pio su Globo.
7: Encore un dimanche, tout s'achève. Encore un dimanche.

0: questa estate, indubbiamente questa, la nuova versione di America con Gianna Nannini e Marrakesh, prodotta anche da Dardust, fantastica. La nostra Gianna nazionale. Allora ragazzi, è arrivato con me il momento di andare, è stato bello stare con voi di pomeriggio, sera ormai. Lo faremo di nuovo domani per tutta la settimana, almeno fino a venerdì, quindi con Roberta Coletti 17:21. Auguro a tutti quanti una splendida serata. Buonanotte, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, mega store sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
5: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Ora su Radio Globo
11: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
10: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
11: Da questo momento
10: 40 gradi.

0: 40 gradi.
1: 40 gradi.
0: Sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
6: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
0: 40 gradi
6: su Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Temperatura percepita
4: 40 gradi.
0: On Radio Globo.

0: Torna domani alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: successive. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: be back.
1: Te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave

0: Radio Globo Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La figura dominante di tutta questa settimana sarà ancora l'alta pressione. Gran caldo con temporali pomeridiani su un terne appennino, ma che non sposteranno i valori, che rimarranno sempre alti. Temperature massime infatti vicine ai 40 gradi sulle pianure interne e fondovalle, quindi valori decisamente sopra le medie. Afa lungo le coste e nei grandi centri urbani. Per un cambio bisognerà attendere dopo Ferragosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21. Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi. The hottest hits. From every summer. Hai caldo. È normale. Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Mamma, io mi annoio.
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
3: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
3: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: one time.
1: Più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Basta poco a fare impressione.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

Pronti per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Dal 12 al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: just like
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.